angeli a Palermo hanno gli occhi belli, sai, ma le loro ali non sono adatte per volare. Gli angeli a Palermo sono come le orchidee, ma i più stupendi si possono

0: geht's hier weiter mit Hans Blum alias Henry Valentino mit Engel in Palermo.
1: Wirst du bald schon ein verlorener Engel sein.
2: Alcuni dicono che assomiglio ad un angelo, si confidano con me, mi raccontano storie e segreti che io non vorrei ascoltare.